0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss.

0: salutiamo i mattinieri che sono stati con voi fino a questo momento. Sono le 6:57 e ci colleghiamo subito con Umberto Prea dalla nostra redazione. A tra poco.
1: Buona giornata e bentrovati. Elezioni in Brasile. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle presidenziali davanti al presidente uscente Lula da Silva. Bolsonaro ottiene il 47% dei voti contro il 45% di Lula in un risultato che ha smentito i sondaggi. Nessuno dei due

raggiunge la maggioranza assoluta, la sfida si deciderà dunque al ballottaggio del 25 ottobre. Ucraina, ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katherina Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte nord. La visita all'indomani dell'avvertimento di Mosca a stranieri e diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. Siamo pronti a lottare per il Donetsk anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Veniamo in Italia, il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 32 con l'intenzione di ucciderla. La donna è riuscita a fuggire e mettersi in salvo dai vicini portando con sé la figlia di 1 anno. L'uomo poco dopo si è tolto la vita gettandosi dal 10° piano. E la ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. La procura di Napoli Nord indaga sull'ipotesi di un incidente sul lavoro per la morte del 61enne Salvatore Calignano. L'uomo, secondo quanto riferito dalla moglie, stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore dell'operaio. La moglie Carmela chiede giustizia e vuole chiarire il perché il marito sia stato abbandonato per strada dopo essere rimasto ferito. Lo sport calcio, l'Italia torna a Bologna dove vanta un bilancio favorevole con 16 vittorie, 5 pareggi e appena 3 sconfitte per affrontare nuovamente la Turchia nella Nations League. Gli azzurri, reduci dal pareggio di Parigi contro la Francia, cercano punti importanti. Il girone A1. Situazione difficile invece per la Turchia di Montella, ancora 0 punti dopo 3 sconfitte con un solo gol segnato e 8 subiti. Un nuovo KO potrebbe mettere seriamente a rischio la panchina dell'ex attaccante della Roma. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.

0: Me lo saluti molto affettuosamente.
1: Sì,
0: è la prima persona
1: abbraccia.
0: O comunque la prima cosa con cui abbiamo a che fare lunedì.
1: Non lo vedevo da un po' di giorni.
0: È vero.
1: Salutami Adriana appena la vedi.
0: Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Riparte una nuova settimana insieme. È lunedì 5 di ottobre. Qui le temperature ci dicono che è ancora estate.
1: Ancora quasi. Adriana, guardate, si permette delle camicie crop. Giusto?
0: Fa caldo.
1: Sì. Quindi entra aria dappertutto e non è aria fredda ancora.
0: Dai, adesso facciamo entrare un po' di buon...

0: Eccoci, allora.
1: Eccoci qua. Adela, descrivi questo tuo lunedì in una sola parola.
0: Allora, Pippo, una sola parola ci ho pensato. Sì. Evasione.
1: Il mio lunedì invece di oggi fatica.
0: Fatica, perché sei assonnato?
1: Sì, sì, sì. Non lo so, perché mi sono rilassato ieri e
0: ieri
1: oggi.
0: Ieri è stato tutto il giorno a casa, nonostante il mare lo chiamasse.
1: Il mare proprio.
0: Cioè, il mare lo chiamava.
1: Pippo, vieni, vieni.
0: Vieni, il sole.
1: Che ti costa?
0: E invece niente.
1: Sono rimasta a casa.
0: Quando stamattina gli ho chiesto: senti, Pelò, ma tu cosa hai fatto ieri che era estate? No, niente, sono stato a casa. Ma sì, com'è possibile?
1: Perché era il 77 di agosto.
0: Mi hai sorpreso.
1: Sì, sì, sì.
0: Però vabbè, allora la domanda che vogliamo farvi questa mattina subito subito è: il vostro lunedì in una sola parola. Cioè, dateci una parola per il lunedì. Grazie.
1: Brava.
0: Allora.
1: Lunedì di Adriana è brava.
0: Brava. No, voglio salutare un attimo Marisa che dice: non mandate mai i miei messaggi, mi fa un sacco di complimenti. Dice: sei quella Kiss Kiss Play Chart.
1: Bravissima Marisa Liguori.
0: Ciao Marisa, grazie.
1: Ciao Marisa.
0: Salutato.
1: Sì.
0: Allora, apriamo il nostro centralino. Buongiorno anche all'Anna Chiara, buongiorno al nostro Pica e buongiorno a Giuseppe D'Amelia. Apriamo
1: buongiorno
0: il centralino 081
1: 546
0: 1212.
1: Ecco.
0: Ripeto, 081 546 1212. Apriamo il nostro centralino, vuol dire che
1: chiamateci
0: sarete voi
1: a
0: chiamare noi.
1: E dovete descrivere in una sola parola questa giornata.
0: Come vi sembra? Così
1: sì,
0: a
1: sì,
0: occhio
1: sì,
0: e croce
1: sì.
0: Questo lunedì mi come è cominciato.
1: Risponde Anna Chiara con il rifacimento delle unghie.
0: Pronto?
1: Che oggi è rosso. Rosso sempre.
0: No, sempre
1: sì. Sì, sì, grazie mille. Quindi
0: va bene.
1: Date una sola parola.
0: Pronto?
1: Per questo lunedì.
0: Signora.
1: Prego, signora.
0: Deve preparare la cucina.
1: La signora Inverno è pronta, sì, sì. Abbiamo
0: ciao.
1: Grazia e Sara, buongiorno.
2: Buongiorno, Radio Pippa.
1: Buongiorno, io mi chiamo Pippo Pelo e lei si chiama Adriana Petro.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao,
2: buongiorno.
1: Come ti chiami?
0: Vabbè, dai, allora, il vostro lunedì, chi parla? Grazia o Sara, o sono andate via?
2: Ci siamo.
0: Il vostro lunedì
1: allora,
0: non
1: sola parola.
2: Il lunedì parte con energia.
0: Brave.
1: Energia.
0: Ok. Perfetto.
1: La parola è energia. Grazie.
0: Grazie che schissa voi, ascoltateci sempre 081 546 1212. Vi diamo la possibilità di chiamare a questo numero e di parlare direttamente con noi.
1: Mi raccomando.
0: Con un piccolo filtrino della redazione, dai.
1: Sì, sì, mi raccomando, scatenatevi adesso perché dovete descrivere in una sola parola il lunedì, è molto facile.
3: Pronto?
1: Potete dire il vostro lunedì, che ne so, gentile, oggi sarò gentile.
0: Beh.
1: Oggi
0: Pronto?
1: Sarò affaticata, oggi sarò lavoratore, qualsiasi cosa mi passi per la mente. Lo ripeto, il centralino è andato, mi sa, in tilt.
0: Dai, è andato in tilt.
1: Allo 081 546 1212. Però qualcuno ce la fa a spuntarla nel tilt, perché il tilt serve anche a questo, perché solo qualcuno ci riesca. E c'è riuscita Ilde, buongiorno.
0: Ciao Ilde.
4: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
4: Bellissimo.
1: Ma voi siete bellissimi, tutti. Grazie Ilde, benvenuta. Allora Ilde, una sola parola per questo lunedì.
4: Sincerità.
1: Ah, oggi sarà sincera.
0: Tu darai sincerità o un po' te l'aspetti dagli altri?
1: Grazie.
0: Vabbè,
1: Ilde, ciao. Sonia, buongiorno.
0: Okay, grazie per avermela fatta cadere.
4: Ciao, ciao.
0: Sonia, ciao.
1: Sonia, solo parola per...
0: Aspetta che ti faccio una domanda e lui fa cadere la linea.
1: Qual è la sola parola in cui descrivi questo lunedì? Con cui descrivi?
4: Ma io spero fantastico. Mi
1: fantastico, Sonia. Va bene.
4: Siamo carichi con gli anni, quindi dovrebbe essere bella carica.
0: Ma certo, c'hai ragione.
1: Sarai carichissima. Ciao Sonia, chi schissa te?
0: Schissa te, abbiamo Tommaso.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Una
0: ciao,
1: sola
0: Tommaso.
1: Parola, Tommaso.
0: Non abbiamo sentito.
1: Una sola parola per il lunedì.
5: È un genio.
1: Che ha detto?
0: Non abbiamo capito, scusa.
5: È un genio.
0: È un genio.
1: Va bene, no, ciao Tommaso,
0: persona,
1: grazie.
0: Va bene,
1: ciao,
0: chi
1: te. 081 546 1212. Abbiamo Teresa, buongiorno.
0: Ciao
6: buongiorno,
0: Teresa,
6: buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ciao.
1: Teresa,
6: buongiorno.
1: Una sola parola per questo
6: è
1: lunedì.
6: Entusiasta.
1: È entusiasta.
0: Brava,
1: vai, Teresa. Ciao,
0: buon
1: grazie.
0: Lunedì. Abbiamo Adele.
7: Pronto, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, ciao. Adele.
7: Dico culo perché sono riuscita a prendere la linea.
1: La parola di oggi
0: okay,
1: è culo,
0: brava,
1: perché
0: brava.
1: Ha preso la linea. Beh, se ti va tutto bene così sarà una bella giornata. Grazie Adele, chi schissa
0: te. A te, abbiamo Salvatore, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Vai Salvatore.
8: Per me il lunedì oggi è Dupalle.
1: Dupalle,
0: ci sei in una sola parola.
1: Ciao Salvatore,
0: chi
1: grazie,
0: schissa
1: chi schissa te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Gennaro, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Gennaro scoglionato.
1: Scoglionato,
0: oh,
1: la
0: okay.
1: Sua parola di oggi. E mi sa che è una parola, diciamo, che appartiene a tantissimi al lunedì. Lillo, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Palma di Montechiaro, buongiorno. Vi ascolto ogni lunedì.
1: Ogni lunedì. Lillo, una sola parola per descrivere questo lunedì.
10: Una giorno speciale per tutti.
1: Una sola parola. Vabbè, ciao Lillo.
0: Speciale,
1: grazie.
0: Mettiamo speciale. Abbiamo Cristian, buongiorno.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. La parola del giorno è tagliando.
1: Tagliando. Lo devi fare tu o lo devi fare la macchina?
3: Lo devo fare io alla macchina.
1: Lo devi fare lui alla macchina, okay. Va bene, grazie.
0: Chissà te. Abbiamo Maria, buongiorno Maria.
6: Buongiorno ragazzi, salve.
1: Maria, una sola parola per questo lunedì.
6: Positivi.
1: Ok, chissà
0: te.
1: Ciao Maria, grazie,
0: ciao. Buona settimana, abbiamo Ale al telefono.
11: Ale da Bologna, la mia parola è felicità.
0: Brava, che bella voce Ale. Che hai.
1: Chiama sempre Ale con la tua felicità. Chissà te. E baci, ciao, andiamo sotto la doccia.
12: Le canzoni sotto la doccia.
13: Rivelazione di fenomeni.
0: Ok, grazie al nostro ascoltatore che invece ha pensato bene di cantare questo pezzo in uno dei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia. È dal 1991
1: su Radio
0: Kiss Kiss, gli Stadio, generazione di fenomeni.

0: La canzone di Stadio, Generazione di Fenomeni, come sempre ci introduce a quest'ora al primo dei nostri, temi trattati. Nel weekend sono stato nella mia città, ho passeggiato, soprattutto sabato, e molta gente mi ha detto che partecipa ai nostri temi anche negli uffici.
1: E poi ne discutono dopo tra loro.
0: Li portano negli uffici. Sì.
1: Questo ci fa molto piacere.
0: Il tema di questo momento è proprio da portare negli uffici per capire un po' voi come siete messi.
1: Allora, facendo un attimo un rapido calcolo rispetto a quelli che siamo oggi qui in studio, e siamo 5.
0: Ah, Pica è attaccata alla poltrona.
1: Sì.
0: Proprio attaccatissimo. Da quanti anni lavori qua, Pica? 23 anni. Peppino invece 30 anni. Io 36 anni e vado verso i 37.
1: Mamma mia.
0: Esattamente. Tu, Adriana?
1: Io quasi 20 anni
0: quasi
1: che lavoro
0: 20 anni,
1: qui a Radio
0: Anna Chiara
1: Vischis.
0: 12 anni.
1: Allora,
0: cioè, siamo
1: perché
0: tutti
1: vi stiamo dicendo
0: corso.
1: Questo?
0: Cioè, Anna Chiara è quella che lavora da meno e lavora da 12 anni.
1: Da 12 anni. Vi diciamo questo perché gli italiani sono quelli più fedeli al posto di lavoro.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mediamente restano in un'azienda appunto 13-14 anni. Qui abbiamo superato tutti,
0: allora,
1: insomma,
0: tu sei
1: questo
0: nella
1: limite.
0: Media, te ne devi andare adesso.
1: Tra un anno te ne puoi andare. Mentre, cioè, proprio siamo
0: noi ormai l'abbiamo scapolata la media abbondantemente.
1: Sì.
0: E partire da me, da Peppino, da Picca, insomma, anche tu, Adriana. Ormai
1: a voglia. In Danimarca invece, dopo 7 anni in media, cambiano tutto, mandano tutto all'aria, quindi cambiano azienda, cambiano lavoro,
0: cambiano progetti, cambiano proprio attività.
1: Sì, sì, cambiano molto spesso attività. Nei Paesi Bassi invece, dopo 8, una forza lavoro più anziana che difende il posto sicuro, una generazione Z che invece passa da un contratto a tempo determinato all'altro. Quindi vediamo proprio delle generazioni a confronto. È vero, noi siamo un po' della vecchia guardia. Invece la nuova generazione, la generazione Z, resta mediamente pochino. Quanti ne vediamo passare noi di ragazzi, magari anche, diciamo, nel comparto social o
0: che,
1: anche in altri ambiti?
0: Sì, sì, sì, che poi cambiano anche proprio totalmente attività.
1: Ma non perché non stanno bene, ma perché hanno voglia di fare esperienze nuove.
0: In realtà io all'inizio ho cambiato, ho lavorato in un'agenzia automobilistica, ho lavorato allo studio dentistico.
1: Vabbè, quelle sono le prime esperienze, diciamo, i primi lavori retribuiti, un po' retribuiti.
0: All'inizio anch'io cambiavo, però poi ho deciso. La
1: vita non ha cambiato più.
0: Fortunatamente mi ha dato questo lavoro e mi piace tantissimo, quindi ho continuato a farlo sempre.
1: Allora, cari italiani che siete all'ascolto, in base alla vostra età ovviamente, da quanto tempo lavorate nel posto in cui lavorate? Cioè, da quanto tempo fate lo stesso lavoro? Perché immagino ci siano anche tanti liberi professionisti,
0: a
1: no?
0: Voglia.
1: Quindi al 347-490-0042 vogliamo confermare o smentire questa notizia che, per quanto ci riguarda, è assolutamente vera.
0: Posso dire, vale per tutti, perché se fate i liberi professionisti e fate lo stesso lavoro da 8
1: anni,
0: ce lo potete dire, o anche da pochi anni.
1: Sì.
0: E se magari, non so, tipo sono un medico, ma tra 10 anni lascerò e aprirò un B&B. Faccio per
1: esempio,
0: dire.
1: Magari molti lo hanno già fatto.
0: Molti l'hanno già fatto, oppure sono un impiegato, lavoro in un'azienda da 20 anni, mi sono stancato, cambierò, oppure voglio arrivare alla pensione con questa azienda.
2: Sono Renata,
0: fa lo stesso. Brasiliana, e lei è brasiliana da tanti anni, perché ricordiamo che per Renata.
1: Non cambia nazionalità.
0: No, lei è brasiliana, lei lo dice perché include tutta una serie
1: sì,
0: di cose.
1: Sì, sì, sì.
0: L'essere brasiliana è un mondo, non è che solo,
1: e
0: diciamo, la nazionalità.
1: Include anche un po' la sua mansione, il suo lavoro, no?
0: Dire sono Renata brasiliana in Italia, capisci a me.
2: Brasiliana.
1: Lavoro.
0: Significa capisci a me.
1: Vabbè.
0: Sono brasiliana. Esatto. Allora, 347-490-0042. Adriana Manca, capito? Cioè, queste sono 20 anni che dice capisci a me. Senti, sto brasiliano.
2: Sono Renata, brasiliana.
0: Brasiliana.
1: Amore, ti voglio conoscere.
0: Che cazzo. Allora.
1: Ehi, amore, ti devi.
0: Fateci sapere.
1: 347-490-0042.
0: Oh, grazie mille. Andiamo avanti.
1: Vi aspettiamo.
0: Vai.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
4: Let's go.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Amore, non rompere le uova.
1: Kiss, kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Yes, yes.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Yes, yes.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Yes, yes.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Combresh, la canzone si intitola Serenamente, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, da Brescia, Brescia è un attimo, andiamo da Fabiana, buongiorno.
1: Ciao Fabiana.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Fabiana, bene?
2: Benissimo, voi?
0: Anche noi, molto bene.
1: Bene, bene, bene, buon lunedì, buon inizio
0: che
1: settimana.
0: Che lavoro fai Fabiana?
2: Grazie. Allora, io sono un'impiegata tributaria.
0: Impiegata tributaria, che detto così potrebbe sembrare un lavoro noioso.
2: Esatto, sembra bruttissimo, invece no, perché comunque ha a che fare con tantissima gente.
0: Da 15
2: quindi,
0: anni?
2: Da 15 anni. Sì.
1: 15 quindi
2: anni.
1: Da 15 anni tu non solo fai lo stesso lavoro, ma lo fai presso la stessa azienda, giusto?
2: Esatto, sì.
1: Ok.
0: Quanti anni avevi quando hai cominciato?
2: 21.
0: 21. Non ti è mai passato per la mente di cambiare idea?
2: Tantissimo. All'inizio sì, anche perché vabbè, appena arrivata, alti e bassi, non capivo ancora bene il lavoro, però mm-hmm. invece adesso da qualche anno sono nella mia bolla felice, vediamola così.
1: Quindi
2: bolla
1: non felice. Ci pensi proprio esatto. a cambiare più il lavoro? Cioè pensi che
2: no,
1: questo sia il lavoro
2: penso.
1: Della vita definitivo?
2: Ah, pensi di sì.
1: Ok, ok, vedi?
0: Senti, ma quanto è bello fare un lavoro in cui appunto ti senti proprio come in una bolla felice. Questo è bello quello che hai detto.
2: Sì, non è male. All'inizio è stato veramente difficoltoso, però anche come gente, come colleghi, ne ho passati tanti e tanti. Ho visto inciuci, intrallazzi, quindi
0: esatto,
2: è stato
0: avrai visto anche colleghi meno felici di te in quel lavoro,
2: sì,
0: giusto?
2: Esatto. Sì, sì.
1: Vabbè, poi sai, quando sei per tanto tempo in un'azienda, le fasi turbolente, anche da quello che dicevi tu, gli inciuci, le cose, eccetera, eccetera, uno le supera, le attraversi e le superi. Poi arrivano
2: esatto.
1: le fasi più tranquille, dove magari anche
2: sì.
1: tu sei più adulto, non te ne frega più niente, è vero?
2: Sì, non ti toccano più.
1: Non ti toccano.
0: Quindi
1: più.
0: Tu ti auguri tutta la vita lì, giusto?
2: Sì, oddio, sembra un po' brutto da dire, però...
0: E perché sembra brutto da dire?
2: Capitare,
0: scusa,
2: sì.
0: Ma se stai bene, perché sembra brutto da dire?
2: Sì, no, infatti.
0: No, è bello
2: sì,
0: da
2: sì,
0: dire, invece. È bello da dire. Complimenti
1: allora,
0: a te,
1: grazie
0: mille.
2: Grazie, ciao.
0: Un bacio,
2: ragazzi.
0: Fabiana, ciao.
1: Ciao, chi schissa te. Sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani, perché siamo partiti dal fatto che pare che siamo il popolo più fedele al lavoro. Cioè, restiamo mediamente in un'azienda tipo 13 anni, o anche di più.
0: Anche
1: sentiamo.
0: Io.
3: Sì, buongiorno, io lavoro nella stessa azienda da 40 anni.
0: Da 40 anni.
3: Sono orgogliosissima, un abbraccio da Catania, Rosy.
0: Sì.
1: Ciao,
0: Rosy da Catania, effettivamente a un certo punto si diventa una parte dell'azienda, quando mm-hmm. ci lavori da tanti anni sei orgoglioso di aver fatto crescere anche e di aver fatto parte di una non lo so, di un'avanzata dell'azienda.
1: Beh, certo,
0: di una
1: sei un po' il cuore
0: importante.
1: L'anima di quell'azienda,
0: sì.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano, Riccardo da Catania.
0: Ciao Riccardo.
4: Faccio scuola guida nello stesso posto da 27 anni.
0: 27
4: tutti.
0: Anni. Salutiamo
5: ci
0: Catania.
5: Angela, chiamo da Cisternino. Io lavoro in una sezione pubblica e sono 39 anni.
0: Nella pubblica amministrazione.
1: Okay, 39,
0: stavo salutando Catania perché dico ci ascoltano in tanti, li abbracciamo
1: certo.
0: tutti.
1: Un bacio grande.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, grazie da Foggia. Io ho lavorato come educatrice per 12 anni in una cooperativa e dal primo di settembre ho vinto il concorso e sono docente nella scuola primaria. Sono felice chiaramente perché cambiare lavoro dopo tanti anni un po' mi spaventava, ma mi ha dato la carica giusta e la motivazione giusta per poter riprendere un po' in mano la mia vita.
0: Bene.
6: Un bacio, kiss kiss.
0: Grazie,
1: bene, kiss a te. No, perché
0: giornata.
1: Non abbiamo solo storie, diciamo, felici di lunghe permanenze all'interno di un'azienda.
0: No.
1: Abbiamo anche chi prova, diciamo, una soluzione migliore ogni volta. Sentiamo.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Da Reggio Emilia, io lavoro in questa azienda da 3 anni esatti.
1: Okay.
0: Ah, sei giovane nell'azienda.
7: Lunedì, venerdì ho firmato il licenziamento.
1: Vedi?
7: Non ho trovato un secondo lavoro attualmente.
1: Okay.
7: Avendo firmato io non avrò la NASPI, insomma non avrò niente, ma preferisco così. A volte meglio senza un euro che dover sbattere la testa al muro.
0: Addirittura
1: questa...
0: sbattere la testa al muro vuol dire che la stava vivendo proprio male. Quindi...
1: Era proprio un'urgenza emotiva, mi è sembrato di capire,
0: sì, sì.
1: E quindi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo.
0: Certo, sì.
1: Sentiamo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
8: Allora, io il mio primo lavoro
5: Ci sono stata 10 anni.
0: 10 anni.
5: Quello successivo 16 anni. Poi mi hanno licenziato
1: loro.
5: E i lavori successivi li ho fatti per 2 anni e adesso lavoro in questa azienda da altri 2 anni.
0: Altri 2 anni.
5: Okay. L'unica particolarità è che negli ultimi 20 anni però sono nello stesso palazzo. Cambia azienda ma nello stesso palazzo.
0: Nello stesso palazzo.
5: Grazie a tutti.
0: Grazie a Gambolò. Da Gambolò. E comunque è sempre, diciamo, un'abitudine. Anche stare nello stesso palazzo, diciamo, alla fine ti fa è una parte di te che non è cambiata.
1: Ti fa stare nella tua comfort zone.
0: Assolutamente sì.
1: Magari poi sentiamo anche chi ha fatto il cosiddetto job hopping, cioè saltare da un posto di lavoro all'altro.
0: Quanto tempo avete lavorato o lavorate per la vostra azienda? Da quanto tempo? Fatecelo sapere. WhatsApp.

0: I think I wanna marry you. Penso di volerti sposare. Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Non era per te, Adriana, eh.
1: Però bella, questa è la canzone più utilizzata proprio nelle proposte di matrimonio. Voglia. Allora, dai che sono le 7.35, cerchiamo di capire come
0: tu
1: saranno le temperature.
0: Cose, proposte di matrimonio,
1: un sacco di video di proposte di matrimonio. È sempre bello ricevere la proposta di matrimonio.
0: Andiamo al meteo.
1: Allora, sono le 7.35, meteo, cerchiamo di capire come sarà questa estate, di questa nuova estate di ottobre. Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Lunedì ancora in parte anticiclonico, ma con le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nella prima parte della giornata tempo asciutto su tutto il paese, con qualche nube in più sulle Alpi confinali, sul medio alto Tirreno e sulle coste venete. Nel pomeriggio instabilità invece in aumento sul Triveneto settentrionale, in Liguria, in Toscana e nell'entroterra della Sardegna, meglio altrove. Temperature massime comprese tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 27 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Yes, yes.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi. Kiss,
4: kiss. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss,
8: kiss. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: il tuo oroscopo, Adriana, ma ce ne sono altrettanti che se ne sono andati, quindi prego, signori, è arrivato.
1: Speriamo un pochini quelli che vanno
0: la
1: via.
0: La rotina, ah no, l'oroscopo Petro.
1: Vai.
2: Oroscopo Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Esattamente, sono d'accordo, signora. Lei ha ragione.
1: Allora, ero in coda.
0: Come ti permette?
1: Ero in coda al supermercato venerdì, sì, e una signora ha detto: scusa Adriana,
0: io sono cuspide.
1: Ma lunedì che segno fai? Perché io sono della bilancia.
0: Ah, vedi, e tu che segno fai invece?
1: No, adesso facciamo una cosa del lunedì.
0: La cosa del lunedì
1: che sarebbe? È per iniziare bene la settimana. Dobbiamo dare un aggettivo della settimana. Abbiamo iniziato noi con la parola, l'abbiamo chiesta agli italiani.
0: Quanta prosopopea ti permetti?
1: E allora volevo fare un gancio
0: con
1: l'inizio del programma. Allora, sì. Poi ritorneremo, perché poi nel weekend dobbiamo fare i segni del weekend. Inizio settimana, tutti i segni, vai. Si parte con l'Ariete, ok?
0: Vai.
1: Incarognito.
0: Incarognito l'Ariete?
1: Incarognito.
0: Mamma, che brutto termine.
1: Incarognito. Diciamolo un po' più inglesizzato.
0: Brutto però.
1: Toro.
0: Vai.
1: Catatonico.
0: Catatonico. Il toro è catatonico,
1: è
0: sì.
1: Io.
0: Se, cioè, che ti fa entrare in catarsi.
1: Esattamente. Sì, Gemelli, logorroico. Ovviamente stiamo passando in rassegna tutti i segni e diamo un aggettivo per questa settimana.
0: A cazzo, ovviamente, perché figurati.
1: No, non è vero. Cancro, vuoi sapere cancro?
0: Sì, cancro.
1: Pica.
0: Vai. Pica, sì.
1: Permaloso.
3: Grazie.
1: Prego.
0: Insomma.
1: Leone, egocentrico. Questi miei astrologi non sono mai buoni con quelli del leone.
0: Egocentrico. Sentiamo la Vergine.
1: Vergine. Oh,
0: viene,
1: ho capito,
0: dopo
1: che dopo il leone viene la Vergine.
0: Questo
1: l'ho
0: ricordo, sì.
1: Oh. Pignola.
0: Eh beh, vero, vero.
1: Mica solo sta settimana.
0: La Vergine
1: pignola,
0: pignola sempre,
1: sempre,
0: sì.
1: Bilancia inconcludente.
0: Bene.
1: Scorpione, letal.
0: Letal, sì.
1: Sagittario, disperso.
0: Bene.
1: Capricorno, spietato. Eccolo lì,
0: Anna
1: sta
0: Chiara,
1: sopra.
0: Che segno è?
1: Vedi, non lo sa mai.
0: No,
1: che segno è?
0: Non mi ricordo.
1: Gemelli.
0: E quindi è Anna Chiara?
1: Aspetta, logorroica.
0: È logorroica, sì.
1: Attenzione
0: stamattina
1: ad Anna Chiara.
0: Te la pupetela.
1: Acquario.
0: Sì.
1: Anarchico. E andiamo dai pesci.
0: Andiamo dai pesci.
1: Comatoso. Sì, sì, non ha proprio voglia
0: Luca
1: di reagire.
0: Stamattina. Luca è dei pesci.
1: No, Luca è da ieri che è comatoso. Cioè, è proprio...
0: Ma se tu ieri hai costretto tuo marito, tutta la famiglia a stare su un campo di calcio.
1: Eravamo sugli spalti
0: dalle 7
1: ieri,
0: di mattina,
1: dalle 7 di mattina
0: fino alle 7 di sera, 12
1: per il primo torneo della... Ragazzi, cioè,
0: 12 ore.
1: Allora, posso
0: ma sai quanti calci nel culo mi avrebbe dato mia madre? Si metteva 12 ore presso a me a guardare me, il quinto
1: vabbè.
0: Di sei figli, a stare lì 12 ore per la partita di calcio.
1: Posso fare i complimenti a tutti i genitori in generale di tutto il mondo, di tutta Italia, che accompagnano i figli anche nel weekend a fare i tornei?
0: A fare i tornei per 12
1: la
0: ore.
1: La mia stima, la mia solidarietà, perché veramente non
0: per
1: è un affare facile.
0: Bene. Per me non state bene.
1: Allora, grazie, datemi i vostri feedback. Abbiamo dato un aggettivo per ogni segno zodiacale, così siamo a posto per iniziare la nuova settimana. Dai, io cerco di darmi un tono, un'autorevolezza.
0: Andiamo avanti.
1: Oh, thank you.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: la canzone di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori sul lavoro, giusto? Prego.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Milena da Gallarate, ho 45 anni e da 23 sono una ristoratrice.
0: Brava Milena, okay, fa sempre lo stesso tempo. Lavoro da 23
2: sì,
0: anni.
2: Sì, sì. Sentiamo. Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giuse e faccio lo stesso lavoro da 50 anni.
0: Da 50 anni, non ha cambiato, hai visto Giuse?
3: Quanti avrà, anni avrà però?
1: E lavoro nello stesso posto da ben 22 anni.
0: 22 chi anni nello stesso
1: tutti.
0: Posto. Grazie, ciao, chi schissa te.
3: Ciao, chi schissa te, baci.
4: Allora, 9 anni, tra qualche giorno la permanenza nell'attuale mia azienda.
0: Ah, vedi?
4: A tutti.
0: Da 9 anni nella stessa azienda.
3: Ok, pure mi sembra.
0: È nella media italiana sì, ancora, sì.
5: Buongiorno, sono Simone da Firenze.
3: Ciao Simone.
5: Lavoro per le Ferrovie dello Stato da 9 anni.
0: Da 9
5: anni. E questa azienda mi sta permettendo di fare un passaggio importante, trasferirmi al sud, quindi precisamente in Sicilia. E credo su Catania, ancora non è definitiva, ma penso sia su Catania o Messina. E niente, quindi non la lascerò, però ovviamente per riprendere nuova motivazione la affiancherò al lavoro di personal trainer.
0: Ah, vedi, così.
3: Però questo credo che sia il lavoro proprio della vita, il posto fisso, no?
0: Eh sì, posto
3: tanto
0: fisso
3: tanto desiderato comunque ancora oggi.
0: E poi per non tornare a casa magari dalla moglie e i figli fa pure il personal trainer.
3: Vedi?
6: Esatto. Ciao, qualche altra cosa. Buongiorno a tutti, sono Rosy da Garbatte.
0: Ciao Rosy.
6: Allora, io lavoro nella stessa azienda dal 1994, quindi 32 anni.
0: 32 anni.
6: Beh, che dire, sicuramente mi trovo bene, altrimenti avrei cambiato.
0: Poi
6: per carità, migliorarsi c'è sempre tempo, sì. Però non mi lamento assolutamente.
0: La domanda è da quanto tempo lavorate nella stessa azienda, l'avete mai cambiato, soprattutto quanto tempo fate lo stesso lavoro, se non siete, diciamo, dipendenti. Prego.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Federica da Genova.
0: Ciao Fede.
7: Io durante gli studi ho lavorato in una scuola privata e lì ho capito che non potevo stare nelle scuole, non potevo fare l'insegnante assolutamente. Infatti dopo la laurea sono andata via dal mio paese e adesso lavoro in banca da 6 anni e sono contenta.
0: È contenta.
3: Ah, ok, bene, bene.
0: E anche noi.
3: Chi schizza te?
8: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: E attenzione, perché anche oggi si celebrano i 50 anni di Radio Kiss Kiss con un regalo che facciamo ai nostri ascoltatori, ovvero la t-shirt celebrativa di questo cinquantennio, di questo lustro. Adriana,
3: è un grande traguardo, un grande compleanno, quindi lo stiamo festeggiando.
0: Adriana
3: facendo
0: è una donna che vive nel
3: un
0: lustro.
3: Regalo a voi, sì,
0: nel lustro, non nel lusso.
3: Nel lustro.
0: Nei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
3: Allora vi regaliamo la t-shirt che abbiamo creato apposta proprio per celebrare
0: anni.
3: Il vostro che, mi fate confondere.
0: Aspetta,
3: scusi,
0: no, il lustro sono
3: dicendo?
0: 5 anni, pensavo 50.
3: 5.
0: 5 anni.
3: 5.
0: Vabbè.
3: Facciamo 5 per 10,
0: okay. Vai.
3: Allora, quindi chiamiamo così totalmente a caso tra quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento, va bene? Quindi sentiamo squillare il telefono, ovviamente dovete rispondere con ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vai,
3: questa
0: attenzione.
3: È l'unica cosa.
0: Sai che ieri per strada una mi ha fermato una ragazza che aveva avuto non più di 22 anni, mi ha detto: Pippo, io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Sì, oramai anche di persona esatto. Ce lo dicono. Dai, che squilla.
9: Pronto?
0: Ciao.
9: Pronto?
3: Sì.
0: Ciao.
3: Che radio ascolti?
9: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma brava! Come ti chiami?
9: Jessica.
0: Jessica, di dove sei?
9: Di Codogno.
0: Di Codogno. Allora Jessica, ti inviamo la t-shirt fino a casa, fino a Codogno.
9: Grazie mille.
0: Sei contenta?
9: Contentissima.
0: Ma a Codogno c'era il paziente zero, giusto?
3: Sì, la conosciamo per
9: esatto,
3: quello.
0: Tu sei la vincitrice zero, va bene.
3: Un bacio grande, se ti va quando riceverai la tua maglietta, fatti un selfie e ce lo invii, va bene.

0: cade. Dico, vabbè, è arrivato il momento addormentato.
1: Che rinco, sì,
0: devo,
1: è vero.
0: Salutare molti uomini che stanno scrivendo, io faccio l'amore. E molte donne invece fanno lo scroll, cioè vorrei capire con chi lo fanno.
1: Con
0: se
1: chi
0: le
1: lo
0: donne
1: fa? Allora, facendo, però,
0: cioè le donne stanno lì ferme e loro fanno l'amore.
1: Allora, chiariamo subito una cosa, Pippo, che lo scrolling è maggiormente fatto
0: per
1: dalle
0: non fare
1: donne.
0: L'amore.
1: No, no, le donne fanno scrolling, gli uomini un po' meno, sono meno addicted al telefono. Allora, tutta questa roba qui che facciamo per sottraiamo ore al sonno si chiama revenge bedtime procrastination, cioè la procrastinazione della buonanotte per vendetta.
0: Mamma mia.
1: È un argomento perfetto perché tocca... Ah, questo è ChatGPT, scusa.
0: Adriana legge le cose di ChatGPT. Io non ce la faccio.
1: È un argomento perfetto. Tra l'altro per le 14 c'è scritto.
0: Vai.
1: Scusa,
0: allora,
1: male che vado
0: diciamo
1: a...
0: che le donne fanno scrolling e gli uomini fanno pipping.
2: Naturalmente pipping.
0: Fanno le pippe. Pipping. Peppino, mentre Camilla fa lo scrolling, lui fa la pippi.
1: Io vorrei mettere una telecamera a Giuseppe D'Amelia per seguirlo una giornata intera.
0: Una giornata intera.
1: Voglio
0: ma anche io. Sì, sì, sarei così.
2: Zero proprio.
1: Zero proprio.
0: Allora, saluto Luca, un nostro ascoltatore, ha detto Pippo Grande, da domani inizia a fare il presepe, ci vuole tempo e comunque non lo espone già adesso, ma quando sarà pronto. Bravo.
1: Ok, ok.
0: Anch'io ieri ho pensato di cominciare il villaggetto di Babbo Natale.
1: No, Pippo,
0: sì,
1: però, no, no.
0: Lo devo iniziare,
1: allora,
0: ci vuole un mese
1: piacere
0: per farlo. Così
1: fai
0: ando...
1: il villaggio delle zucche.
0: Sì,
1: tu
0: lo voglio fare.
1: Fare il giardino delle zucche a casa
0: ma quali
1: tua.
0: Zucche? Che zucca già fa con tizio?
2: Io sono allergica alle bicocche.
1: Cioè, già il villaggio di Natale.
0: Vi
1: okay,
0: lasciamo con
1: domani.
0: Donna Summer, Hot Stuff dal 1979. Tra poco Giannini Vitale. Chi schizza tutto?

0: Lo dico?
1: No, guarda, non ci sta, facciamo dai, questa, ci sta. Questa pantomima ogni no. lunedì. No,
0: no allora, buon post domenica a tutti. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12.
1: Allora, cominciamo già a salutare Eleonora, Ulla. Giovanni, poi
0: Marco,
1: Gian Matteo. È proprio, ragazzi, Gian Matteo.
0: Adesso o arriva un Pier Silvio o siamo fuori budget. Però lunedì, martedì, mercoledì, a prescindere dal giorno, c'è una cosa sola che ci mette la carica a tutta Italia.
1: La
0: tutto
1: vogliamo
0: il mondo.
1: Far partire anche
0: ce
1: stamattina?
0: Vai, sì, certo. Attacca la musica.
1: Funky Boys, vai!

0: È bello perché noi ci sentiamo giovani, chi ci guarda sul canale 158 capisce quanto
1: che
0: ci sentiamo.
1: Che non siamo giovani.
0: E poi c'è lo sguardo di Pica, che questa canzone in sottofondo
1: grande.
0: C'è lo sguardo veramente malinconico di Pica che dice: "Ma no,
1: non lo facciamo più".
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, dedicata alla città di Milano, che in questo momento, sì, come tante altre città, sono ingolfati dal traffico.
2: Sì.
1: Ma lo sai, stamattina, non lo so, te non lo fai perché c'hai il motorino, me lo metti
2: traffico,
1: in discesa.
2: Ma non è che vengo volando, ma anch'io sono nel traffico.
1: Dai, c'è il motorino.
2: E mi fa incazzare il doppio quando sei bloccato col motorino.
1: Io sono di quelli che mentre è in bagno, sì, attiva il navigatore, va bene?
2: Già.
1: Sì, perché il bagno è l'ultima tappa della
2: via. Perché c'è la casa grande, Giannini, per quello.
1: E stamattina il navigatore, per sapere se quanto tempo, se c'è traffico, no? Lo accendo già in casa. E diceva che al posto dei 40 minuti ce ne volevano 56. Mi è preso un colpo.
2: Beh, 10 minuti nell'autonomia del mattino.
1: Un
2: ci
1: quarto
2: sta.
1: D'ora c'è tanta roba. Allora ho detto: prendi, vai,
2: classico errore che fanno. Quanto tempo hai guadagnato andando come Antonelli per
1: 4
2: strada?
1: 4 minuti. Ho fatto il pazzo, ho rischiato veramente che la patente scomparisse improvvisamente.
2: Ma che ce l'hai la patente?
1: Certo che
2: strano.
1: Però... E allora, a questo punto, visto che voi siete in tanti in macchina, ve lo domandiamo. Siete team so guidare bene o team me la cavo?
2: Siate onesti, perché siamo tutti Antonelli, no? Siete di quelli che guidano col cappello o quelli senza cappello?
1: Siete di quelli che imprecano o di quelli che fanno imprecare?
2: Però siete onesti, perché sennò tutti quanti, no, come guido io non guida nessuno. 347 490 0042.
1: E soprattutto, se vi va, descrivete la vostra guida, Formula 1, padre di famiglia o fantozzi.
2: Oh, mamma!

0: Sosia e voglio dire Lenny Kravitz, where are you, Lenin?
1: Con il suo sosia, dai, cerchiamo di stare modesti.
0: No, con il tuo sosia, Lenny Kravitz,
1: no, ormai l'abbiamo spaventato. Non lo so, però sono io il suo sosia, dai, non voglio montare.
0: Signore e signori, allora, in macchina, siete team me la cavo oppure team so guidare bene? Siete di quelli che quando guidate gli altri stringono col terrore i maniglioni o di quelli che quando
1: che
0: guidate gli altri sonnecchiano tranquillamente?
2: Scoppiamo. Maura da Modena.
1: Ciao,
2: non me la voglio tirare, ma sono una team guidatrice con fiocchi.
0: Con fiocchi.
2: Buono, impreco tanto, tanto, allora sì. Tanto.
1: Senti. E impreca tanto.
0: E impreca, vedi,
1: ci sta, dai.
3: Buongiorno,
1: hola.
3: Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Allora, diciamo che io sono del team me la cavo, dai.
1: Me la cavo.
3: Però,
1: dai,
3: quando vedete fretta, è un bel problema. Inizio a, insomma, a fare il pazzo anch'io come, insomma, il collega lì in radio. Diciamo che ho rischiato parecchie volte che mi ritirassero la patente.
0: Vedi?
1: Ma non è il rischio, quello è il rischio che ci si fa male, se non di più, a te o ad altri.
0: Diteci
1: non
0: il livello vale della vostra guida, Formula 1, padre di famiglia o fantozzi.
4: Buongiorno Max e Max e chi schissa a tutti.
1: Ciao.
4: Io vi dico solo che i miei figli mi chiamano Mamma Schumacher.
0: Mamma Schumacher.
1: Mamma. Sì, ma Joe Schumacher, regista o il pilota?
5: Perché... Ciao Max, lo sanno da Napoli.
1: Ciao.
5: Allora, io ormai sono... non sto a dire quanti anni so che c'ho.
1: Se quindi come spieghi non è male.
5: Cavo.
1: No, no, devo dire la verità, mi fido.
0: Allora, continuate a mandare messaggi perché poi c'è una notizia che ha dell'incredibile, ma adesso.
1: Mamma mia, come sono cambiati i tempi.
0: Nico Santos. Lei.

0: Sempre bello rivedere il video che racconta e sintetizza tutto quello che ha fatto ultimo in questi ultimi mesi, anni, pazzesco.
1: Dice, beati gli ultimi, no? Si dice.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, stiamo parlando di guide, di quant'altro. Ho scoperto che in tanti accendono il navigatore sono in bagno.
1: È vero, anch'io, io perché lavoro vicino relativamente, però è vero, tanti dovendosi spostare in bagno già capiscono com'è il traffico.
0: Ma sentiamo altri messaggi, dai.
2: Oh, Max e Max, da ragazzo guidavo la Schumacher, ora mi sono nettamente calmato.
1: Vabbè, ragazzi, l'età un po'.
3: Sente anche un po' dalla voce.
1: Ma secondo me
4: mi chiamo Luigi da Gissi, provincia di Chieti.
1: Sì?
4: Beh, a detta degli altri mi reputo un buon autista, anche perché posseggo le patenti superiori, quindi abilitato alla conduzione di mezzi pesanti, in più ho anche dei corsi di guida sicura.
1: Poi quando lo fermano i carabinieri fa: che carta scegli? Tanto c'ho tutte le patenti.
5: Buongiorno, modesti a parte, sono un autista qualificato.
1: Qualificato.
0: È qualificato dove?
5: E domani vado a accompagnare i miei figli a scuola, mi chiamavano Schumacher.
1: Eccola.
0: Che poi c'è una qualifica anche per questo. Dovrebbero fare una patente per i genitori che accompagnano i figli a scuola.
6: Ragazzi, io non so guidare, ma corro come un pazzo.
1: Ottimo.
6: Ma definite voi la categoria.
1: Io ce l'avrei, ma non posso dirlo.
0: Attenzione, che le assicurazioni, non so se l'avete fatta questa considerazione, vi mandano ogni 3 o 4 mesi, mi pare ogni 4 mesi, quadrimestre, il vostro stile di guida, che può essere tranquillo, al te no? A me mi hanno messo intrepido.
1: Ah!
0: Ho una guida intrepida. Sì, se hai la scatola nera, bravo. Io la guida intrepida.
1: A me è arrivata la lettera, scritto vendilo.
0: Io lo leggevo intrepido.

0: 11 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Kiss Kiss.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
2: Kiss Kiss.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Allora, Katsai, piccolo aggiornamento sulla pronuncia, non è Katsai,
1: Ah no?
0: Ma è Katsai, Katsai.
1: Ah, infatti dice che Katsai?
0: È Katsai.
1: Sì. Sì, è Katsai. Raga, è al passato. Io cazzai, cazzerò e per il futuro, ma soprattutto la canzone
0: ma,
1: è Animal.
0: Ma torniamo a parlare di guida e, sì, e di patenti, perché prima, quando facevi 18 anni e anche un po' prima.
1: Come no, a 17 già rompevi, dai.
0: No, a 15 tempi. Anni io fregavo la macchina di mio, la 500 di mio padre, andavo a fare il bischero per le strade del paese.
1: Ho comprato una casa, un carrozziere vicino casa e io ho fruito la macchina senza averne
0: e
1: permesso.
0: E invece questo che era considerato un rito di passaggio, una di quelle cose, vero, che ti faceva diventare adulto, appena si compiva 18 anni la prima cosa che da fare era prendere la patente. Attenzione, in Italia, in Italia sta andando a morire questa
1: cosa. Non ci crede. Cioè i giovani non puntano più alla patente come prima
0: a
1: cosa.
0: A passare la mano su questo rituale soprattutto la Gen Z. Infatti nella fascia 25-29 anni la quota di patentati è scesa dal 65% nel 2014 al 77% e il trend è in continua discesa. Cioè i motivi di questo calo da parte dei ragazzi è che i costi, costa moltissimo fare la scuola se non
1: ma
0: la
1: di solito non la pagano loro, quindi non gliene frega nulla.
0: E poi anche un cambiamento culturale. Molti ragazzi l'auto praticamente non è più libertà, non è più autonomia.
1: È proprio cambiato. Non era proprio un obiettivo fisso.
0: E poi c'è anche un terzo fattore, vero questo, cioè i ragazzi la considerano uno stress. Guidare per il 90% dei giovani è stress.
1: E non sbagliano, non sbagliano. Ma voi come siete messi con i vostri figli? La vogliono la patente o non la vogliono? È il contrario, ma il genitore, prendi la patente.
0: È cambiato tutto, è cambiato tutto. Guarda.

0: Questa canzone scende con il nostro programmatore, giusto appunto per quello di cui stiamo parlando. Beh, Drive Safe, che significa guida sicura.
1: E quanto è importante,
0: quanto,
1: ragazzi,
0: è importante.
1: Stamattina mi hai fatto notare quella cosa lì. Stupidamente noi cerchiamo di recuperare quella velocità sui semafori. Tagliamo i semafori, veloci, vai via, tutto in polposizio.
0: All'ora.
1: E poi hai recuperato 3 minuti.
0: 3 minuti e mezzo.
1: Ti cambia la vita?
0: No.
1: Non credo, a meno che non ci sia un timer con una bomba, altrimenti non ci sono motivazioni.
0: Perché i giovani non ambiscono più alla patente? Un radioascoltatore l'ha buttata lì.
1: Sì,
0: perché li scarrozziamo avanti in drio dalla mattina alla sera noi genitori.
1: Da un lato sì, però ricordo che anche ai nostri tempi c'era il passaggio così, però non vedevamo l'ora di avere la patente, libertà, autonomia. Forse adesso hanno un'altra idea di libertà.
0: Ma chi lo sa.
1: Non è che i giovani funzionano i mezzi, a noi anziani no, perché il problema è anche quello.
0: E poi un altro radioascoltatore qui mi ha incuriosito, stiamo aspettando la sua risposta, e ha detto: mia moglie a Napoli guidava, ha sempre guidato, poi è venuta qui a Mondovì, in Piemonte, e non guida più.
1: Come mai? Dovrebbe essere il contrario, cioè...
0: O ha paura che con la sua guida
1: la napoletana se ne accorgono.
0: O chissà.
1: Sì,
0: chissà.
1: E allora ti aspettiamo a Foggia.
0: Allora,
1: Foggia è un altro bel test drive, eh? Sì.
0: Ovunque siate in macchina, ricordate, in macchina, quando si è in macchina, o sei buono o sei cattivo.
1: Sì. O sei Vasco Rosso.
0: O sei Vasco Rosso.

0: abbiamo la patente della musica più bella.
1: Dopo sabato che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è la canzone più bella di Vasco Rossi,
0: sì,
1: tutti quanti hanno fatto
0: tutti, io sono da casa,
1: il carosello delle canzoni.
0: Ma certo, e mi sono ricordato le grandi canzoni dell'inizio, no? Poi lei ha iniziato anche lei da giovane, e lo è ancora giovane, qua si presenta con
1: Paziente Zero, Patient Zero.
0: Mamma, ma allora è Taylor Swift.
1: Certo che sì.
0: Ti do di più, è New Kiss.
1: Wow.

0: Ocean Zero, Taylor Swift, New Kiss.
1: Attenzione Max, perché la guida cambia in caso di pioggia. Oh, la... Che col sole si guida in un modo, con la pioggia in un altro.
0: L'anticiclone ha ceduto,
1: Ha ceduto? Aia, ma chiediamolo a loro, agli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana ancora in compagnia dell'alta pressione, ma si avvicina un peggioramento meteo. Nelle prossime ore assenza di piogge lungo lo stivale, salvo locali addensamenti tra Alpi di confine, medio alto Tirreno e litorale veneto. In giornata cresce il rischio di acquazzoni sul Triveneto settentrionale, in Liguria, Toscana e nel comparto interno della Sardegna, in un contesto comunque poco parzialmente nuvoloso sul resto d'Italia. Temperature massime comprese tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 27 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Kiss. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Yes, yes.
19: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.

0: stupid.
1: Song stupid.
0: Song stupid.
1: Lo dico, quando faccio le cavolate in macchina o con lo scooter, song stupid, perché non ne vale la pena.
0: Bravissima. Buongiorno Max e Max, ma perché non parlano dei costi? Che ci vuole 1.000 euro per prendere la patente. Le mie ragazze compiute i 18 anni ho preso subito la patente, ci hanno tolto un bel peso facendo tutto da sole, però costa. Uno dei motivi è proprio questo, il
1: costo. Ho tolto un peso da un lato, adesso tu la notte tutta, finché non senti la porta che si chiude non prendi sonno. Però è vero, troppe spese, perché poi c'è benzina, mantenimento, le tasse, diventa una spesa.
0: Papà, mi dai la macchina, papà, ci hai messo la benzina, papà.
1: Papà. Avete capito da cosa dipende?
0: Un altro che ha preso la patente recentemente, Sinner, lo dicevamo
1: prima. Lo ribadiamo,
0: il 2 ottobre non ha preso la patente per guidare la macchina, che ce l'ha già da un bel po', ma ha preso la patente per guidare le moto di grossa cilindrata. Nel Principato di Monaco. Allora, ricordiamo che per guidare la patente, la motocicletta, a 1 16 anni fino a 125 cavalli, a 2 18 anni fino a 35 kW, scusatemi.
1: A 4 la Milano Torino.
0: No, la patente ha 20 24 anni senza alcun limite, quindi
1: per guidare. Una volta invece facevi la patente B e guidavi pure lo shuttle, no? Perché le moto non c'era limitazione.
0: Sai che io ce l'ho la patente A.
1: Della moto?
0: Sì, perché c'è stato un periodo a culo.
1: Aspetta, hai fatto quello del militare, no?
0: No.
1: Ah, ok.
0: C'è stato un periodo che quando prendevi la patente automaticamente prendevi anche la categoria A.
1: Certo, però ai tempi nostri la B. Sai quando chiedimi a me quando l'hanno cambiata questa regola della B con la A? Chiedimelo. Tipo una settimana dopo che l'ho fatto io?
0: 81 kW.
1: Sciloro.

0: tu cosa fai questa sera?
1: Questa sera di Kiss Kiss. Cosa fai? Prendo la macchina ed esco. Se riesco a prenderla da papà facendo il succhio della benzina.
0: Il succhio?
1: Il succhio, la fregatura, dai. Noi non avevamo problemi di spese perché la fregavamo la benzina.
0: Bravo, bravo. E chi è che non la frega? Attenzione, questa canzone è dedicata a tutti coloro che suonano per strada oppure sì, nei posti. I chansonnier di un tempo,
1: no? I migliori, fra l'altro, quelli più free.
0: Walk of Life, Dire Straits, dedicata a tutti gli ambulanti che suonano in giro per il mondo. 1985.
1: Mi para.

0: Un pezzo del genere, storia della musica, metà anni 90, 1995, gli Oasis con Wonderwall.
1: Non è un oggetto del passato, ma è un oggetto del futuro, o meglio il biglietto per andare a vedere gli Oasis. Ho visto un video online.
0: Non l'abbiamo trovato ancora.
1: No, ma mi sa che non li troveremo. Ho visto un video online di un ragazzo che suona la chitarra fuori al Colosseo, suona proprio le canzoni degli Oasis e dice: non voglio soldi, cerco un biglietto per andare a vedere gli Oasis.
0: A proposito di biglietti, stanotte tantissime persone hanno fatto la fila virtuale per avere il biglietto di Avengers Doomsday che uscirà a dicembre
1: al cinema.
0: Neanche quello sono riuscito ad avere, ma non fa niente, ho l'amicizia di Joschi, di Anna Chiara Mansino. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e da Peggy Goo. Mi piacerebbe pure lei averla come

0: visto che abbiamo parlato di emozioni, abbiamo collegato le emozioni agli oggetti ritrovati.
1: Sì.
0: Ma perché non parliamo anche di oggetti magari conservati da anni che per noi hanno un valore affettivo?
1: Sì.
0: Oltre magari da collezione.
1: Assolutamente, che magari o li abbiamo tenuti anche in uno stato buono da bambini, magari invece li abbiamo anche acquistati, perché no? No, perché magari eravamo affezionati a quell'oggetto, non ce l'avevamo più e quindi l'abbiamo voluto ricomprare. Tutto un po' si può collegare. Io per esempio collego il fatto che, ascoltando tanto Pino Daniele da bambino, poi diciamo da un po' più grande ho comprato un suo vinile nero a metà, lo pagai prima stampa 70 euro.
0: Tu l'oggetto che conservi a metà è il vinile Pino Daniele, però se penso a casa tua, penso anche al quadro di Troisi e di Totò.
1: Esatto, sì.
0: A oggetti che conservi, tu conservi anche le foto. Foto negli anni con gli amici, foto negli anni di momenti.
1: Quindi non solo che abbia un valore economico, ma che abbia un valore affettivo, proprio perché se stiamo facendo la puntata legata alle emozioni, quel valore là è una grande emozione.
0: Io ce l'ho, oggetto che ho conservato da anni è la giacca di Thriller di Michael Jackson. Non è la giacca ufficiale, perché la giacca ufficiale no. Non ve lo dico neanche quanto costava.
1: Vabbè, milioni di euro, insomma, per
0: però
1: pochi.
0: Però è una replica, è una riproduzione, ce l'ho lì, è un pochino consumata, però ce l'ho lì nell'armadio e lo conservo da più di 10 anni.
1: Sì, sicuramente, almeno da quando siamo amici. E la maglia di Michael Jordan, per esempio, l'abbiamo citata prima, è quella che ha utilizzato nelle tre finali NBA del 1999, pensate, è stata venduta all'asta chiaramente per più di 12 milioni di dollari. È chiaramente un oggetto che si possono permettere in pochissimi, ma comunque ha un grande valore, no? Un oggetto appunto che chi ce l'aveva lo conservava da anni.
0: C'è un oggetto che conservate da anni e che per voi ha un valore affettivo? 347-490-0042 ci potete scrivere, oppure se volete far sentire la voce mandare una nota.

0: anni, dopo quasi 20 anni, ho ritrovato la canotta di Michael Jordan dei Chicago Bulls che comprai per la modica cifra di 90.000 lire nel 1993.
1: Blocca un attimo, scusa Gioschi. Ha speso 90.000 lire nel 1993. Abbiamo un ascoltatore che nel 93 guadagnava e guadagnava per permettersi comunque di comprare una maglietta del genere, ragazzi.
2: Ma 90.000 lire non sono tanti.
1: Sono pochi?
2: No, nel senso, vanno sempre un attimo, cioè trasformati in euro sono 45 euro. Poi certo, il valore d'acquisto era di più nel 93, cioè 90.000 lire.
1: Te l'hai detto 90.000? Avevo capito 90 milioni di lire.
2: Avevo capito 90 milioni, una maglia del momento, cioè sarebbe strano, no?
1: Occhio destro, occhio sinistro,
2: cioè, come se oggi dovessi fare
1: occhio destro, occhio sinistro
2: entrambi, te
1: vai,
2: lo faccio,
1: vai, vai. Ok,
3: no, volevo buonasera, fare Pasquale da Pozzuoli.
2: Ciao,
3: allora,
2: ciao Pasquale.
3: Una volta ho smarrito una scommessa sportiva che avevo dimenticato nell'armadio ed era vincente.
1: Come facevi a sapere che era vincente? Che ti ricordavi tutto quello che avevi giocato?
2: Forse perché volevo andare a ritirare i soldi.
1: Tipo Massimo Boldi, non so se ti ricordi.
2: Sì.
1: Se qualcuno si ricorda, non so se è tifosi. Qual è il film in cui Massimo Boldi
2: che vince,
1: è tifosi?
2: Che vince la schedina.
1: Però si trasforma in tifoso romanista.
2: Sì, perché
1: si
2: va
1: trova nella
2: stadio.
1: Curva della Roma.
2: Sì, bellissimo. Fa sempre ridere quel film. Quindi, insomma, avete capito, se magari avete acceso solo ora la radio o la TV sul 158, sono le 3:10 di questo lunedì 5 ottobre. Stiamo parlando di un oggetto che conservate da anni o, come nel caso dell'ascoltatore della schedina, che avete ritrovato dopo anni.
4: Amici di Kiss Kiss, allora, io ho una cinghia che mi ha regalato la mia amica, che siamo ancora amiche, quando ho fatto 18 anni, con la dedica dietro, e io ho 50 anni, e per me è importantissima e ce l'ho da allora e non me ne separo.
2: Vabbè, quello poi è più che ha un valore economico, ha un valore affettivo. Ti emoziona.
1: Ha detto 50 anni.
2: No, io pensavo ti emozionasse il senso.
1: Non mi frega un cazzo.
2: Gioschi, metti la canzone.
1: Ho sentito 50 anni.
2: Lascia, io pensavo il senso del messaggio. Sì, il tuo target, lo so.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e saluta Antonio. Salutiamo Antonio che è al telefono con noi e vuole condividere un oggetto per lui inestimabile, per me anche.
1: Vabbè, molto importante. Antonio, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ecco, ciao Antonio, raccontaci un attimo di cosa si tratta.
0: Chi è?
2: L'album dei Calciatori 2000.
1: Oh, ma che bellezza.
0: Di che anno? Di che annata? 2000-2001 o 99-2000?
2: Sì. 2000-2001.
0: Chi erano i calciatori? Elencami un po' di calciatori che c'erano.
2: Totti, Del Piero, Battistuta, Inzaghi, Shevchenko.
1: I campioni, che campioni.
2: Top.
0: La Serie A. La Serie A.
1: Quell'album lì è completo?
2: Sì.
1: Ok, hai mai visto magari se vale qualcosa? Insomma, ci sei molto affezionato, lo venderesti?
2: No, vabbè, quello che sono ricordi che poi ti porti... stanno nascosti, poi ogni tanto lo ritrovi e
1: lo sfogli
2: perché ti manca.
0: Ti faccio una domanda, lo venderesti per 5.000 euro?
2: Non lo so.
1: 5.000? No, ma vale meno.
0: Oh, figurino, sì. Anni 2000, vale.
1: Sì, no, vabbè, ma tu devi vedere il prezzo sul mercato.
2: Probabilmente sì, su due piedi.
0: Quindi le emozioni per 5.000 euro spariscono.
1: Scusami, hai dato un prezzo esorbitante, no? Scusa un attimo. Capisco l'emozione, ma 5.000 euro non fa testo. Cioè, comunque, Anto, grazie per averlo condiviso con noi. In effetti, quello sì che è un bel ricordo, ma perché lì ti ricordi anche quando spacchettavi le figurine e le incolavi sull'album.
2: Ce n'è un altro che erano le gomme, quelle dove mancavano sempre Volpi e Poggi.
1: Che sono quei calciatori di cui hanno stampato, lo dico a quelli che non lo sanno, poche figurine, perciò mancavano sempre, perché in realtà erano state fatte poche stampe.
2: Sì, e noi correvamo per recuperarli ogni volta.
0: Grazie per aver condiviso questo ricordo con noi e questo oggetto inestimabile. Kiss a te.
2: A voi.
1: Ciao.

0: The Greatest dal 2016 su Radio Kiss Kiss. Andiamo in pubblicità e subito dopo la pubblicità sentiamo chi c'è al telefono, questa ascoltatrice che ha avuto regalato una rosa e o un fiore, non ho capito bene, comunque un fiore barra rosa da Renato Zero.
1: Kiss Kiss a te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Kiss Kiss a te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argen D'Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss Kiss.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss Kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Kiss Kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Kiss Kiss.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Kiss Kiss.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Kiss Kiss.
16: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: condividere con noi un oggetto inestimabile, difficile avere un oggetto che riconduca al cantante preferito. Pronto?
1: Ciao.
2: Soprattutto Silvia da Firenze, questa nostra ascoltatrice, se l'oggetto te lo dà il cantante stesso, raccontaci di questo episodio.
1: Sì, allora era esattamente il 30 settembre 1980, alla Bussola Domani, e era il compleanno di Nato Zero, davano questi fiori e noi li dovevamo lanciare e lui me l'ha rilanciato, quindi l'ho ripreso.
0: No, quindi vabbè, Renato fantastico. Zero ti ha lanciato il fiore che tu avevi lanciato.
1: Sì. E io l'ho ripreso.
0: Ce l'hai conservato a casa, immagino, come cimelio.
1: Vabbè, un cimelio ne ho, non è inestimabile.
2: Senti, è una rosa, giusto?
1: No, è un fiore.
2: Ah, un fiore.
1: No, un fiore. Come... non è una rosa, ma l'ho seccato, l'ho chiuso, pezzonato e lì. Ma
2: infatti questo ti volevo chiedere, come si mantiene un fiore dopo 40 anni?
1: Ma senti, perfetto, perché l'ho seccato, ho aspettato fosse ben secco e poi l'ho messo su un cartoncino, sopra davanti un nylon trasparente e l'ha data dietro.
0: Ma economicamente,
2: un quadro in pratica,
0: che
2: diventa...
0: valore daresti a quel fiore?
1: Non lo so.
2: Scusami, vengo io. Perché non prima, so. Sai, parlavamo con l'ascoltatore, non so se hai sentito, album di figurine del 2000, tanti
1: sì.
2: Campioni di quella Serie A. 5.000 euro, le ha detto, vabbè, tutta l'emozione del mondo, ma 5.000
0: euro.
2: Io vengo,
0: ti dico, ti do 10.000 euro per questo fiore, tu me lo dai?
1: Ma io non lo so se te lo do.
0: E allora sei una vera fan e vogliamo lasciarti così.
3: Non dimenticatemi, eh!
2: Sì, da cantacela!

0: Ormai ce l'ho nel DNA.
1: Ormai sì. Allora la chiudi tu, Silvia. I migliori anni
0: della nostra vita.
1: Ciao Silvia.
0: Ciao, kiss kiss.
1: Ciao a te.

0: Chiudiamo la puntata di Dedichis parlando di ritrovamenti, parlando anche
1: abbiamo un'altra mezz'ora.
0: No, chiudiamo nel senso l'ultima telefonata, perché poi oggi torna la password, questo volevo dire.
1: Non lo volevo dire.
0: Vabbè, volevi farlo
1: essere così, random.
0: Vabbè,
1: okay.
0: L'ho lanciata così nell'etere.
1: Accesso torna la password più tardi dopo la pubblicità e regaleremo i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Ma intanto, visto che abbiamo parlato appunto di oggetti che hanno un valore, ma anche strettamente personale, Marcello voleva parlarci di un oggetto che tiene proprio con tanta cura a casa. Marcello, pronto?
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, Marcello, dici di più.
2: Allora, io nella mia libreria ho ritrovato, tra le varie collezioni di fumetti dell'epoca,
0: sì,
2: il numero 0 serie oro della serie Spider-Man 2099.
0: Ti prego, dimmi di che cosa parla. è il primo Spider-Man.
2: Sì, il Spider-Man 2099 praticamente parla di questo nuovo supereroe ambientato, esatto, in un'epoca futura, quindi proprio, nel 2099.
0: È proprio il primo Spider-Man. Senti una cosa,
2: cioè,
0: hai
2: il numero 0 e il numero 0 serie oro, quindi una serie speciale.
0: Mm. Hai già controllato online quanto può valere?
2: Guarda, no.
0: No, ok.
2: Tra l'altro c'ho anche altre serie di fumetti, tipo Superman La Fine, e anche lì c'è il numero 0 serie oro, quindi ce ne ho diversi.
0: Sei un lettore,
1: scusa,
0: sei un lettore di fumetti.
1: Se io arrivo e ti dico ti do 10.000 euro, tu mi
2: subito
1: dai Superman Latino, Spider-Man Bulgaro e tutti
2: subito
0: in realtà
1: subito.
0: Sto provando a cercare online così mentre stiamo chiacchierando alla radio, non riesco a trovare proprio il valore di questo fumetto.
1: Prima di salutarti, visto che sei un fan di Spider-Man, tra i tre Spider-Man, Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire, chi è quello che ti convince di più?
2: Maguire,
0: il primo. Perfetto, e anche Marcello ha dato la sua sentenza su Spider-Man. Grazie per averci raccontato di questo oggetto che tieni con cura a casa, Marcello.
2: Ciao, se volete comprare lo vedo, tutti.
0: Ci facciamo pensiero, dai, grazie.
2: Ciao.
0: Grande, vedi, Marcello subito disponibile nel dare il suo prezioso Spider-Man.

0: Marco e Raf, lo dico?
1: Attenzione.
0: Lo dico?
1: Dillo, dillo.
0: Secondo me settembre farà il Festival di Sanremo.
1: Attenzione.
0: Lo dico.
1: Allora, settembre lo ritroviamo dopo l'estate con un nuovo singolo per quest'autunno dal titolo Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ma è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Yes, yes.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss, kiss.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: E quindi, se non ricordate le regole, ve le ricordiamo oggi, perché c'è una parola e un numero da indovinare insieme. Sì. Compongono la password, lo abbiamo chiamato così, questo gioco. Il primo di voi, o la prima chiaramente, che indovina, si porta a casa i nostri gadget.
1: La parola di oggi?
0: La potete trovare in cantina.
1: Immaginate tutte le cose che trovate in cantina: lampadario, pallone, sedie.
0: Visto che oggi abbiamo parlato di oggetti che conserviamo da anni o che abbiamo anche ritrovato, il luogo più adatto ci sembrava proprio dire indicare la cantina.
1: La parola si trova in cantina, il numero invece?
0: Il numero è il numero degli oggetti che trovate in cantina quando non vi mettete a cercare.
1: Ok, neanche uno.
0: Beh, era facile questa.
1: Qual è la password di oggi? 347-490-0042.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: È tornata la password, vediamo chi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Ripetiamo gli indizi per chi da poco ha acceso la radio.
1: La parola la potete trovare in cantina, visto che oggi abbiamo parlato di oggetti che si conservano da anni. Il numero invece è il numero degli oggetti che trovate in cantina quando però non vi mettete a cercare.
0: Sentiamo che cosa sta arrivando.
2: La password è vino zero.
3: Accesso negato.
1: Beh, il vino no, perché poi non l'abbiamo, diciamo, non abbiamo pensato al vino, ma però in effetti qualcuno mantiene il vino in cantina.
0: È una cosa che si trova nello scantinato.
4: Umidità zero.
1: Non accesso è qualcosa negato. Di astratto, bensì di è proprio un oggetto.
0: È fisico.
1: Sì.
5: Divano zero.
0: No.
3: Accesso
0: è
3: negato.
0: È qualcosa che puoi utilizzare fuori da casa.
6: La password è scaffali zero.
1: Vorrei anche
3: accesso
1: dire,
3: negato.
1: No, non è detto che tutti ce l'abbiano. Cioè,
0: perché costa?
1: No, nel senso che se ce l'hai è perché o è tua e non la usi da molto, perché se la usi sempre non la metti in cantina.
0: La
1: capito?
0: Puoi avere da bambino, ma la puoi anche avere da adulto. La parola che abbiamo scelto oggi, che si conserva alcune volte in cantina.
6: Cianfrusaglie zero.
1: Che classico, insomma.
3: Accesso negato.
1: Sono i tanti oggetti messi lì in qualche scatolone in cantina, ma no.
6: La password di oggi è damigiana 00.
0: No.
3: Accesso negato.
0: Con le rotelle o senza rotelle, comunque tu la puoi utilizzare, la parola che abbiamo scelto oggi, che si trova all'interno dello scantinato, che è un oggetto che non è una cosa astratta e che la utilizzi quando esci di casa.
1: E questo mi sembra l'indizio proprio più favorevole per far indovinare a qualcuno.
0: Telefonata.
1: Ma se squilla il telefono vuol dire che qualcuno che forse non c'è. Aspetta, Joschi dalla regia ci dice che è caduta la linea. Vogliamo andare a leggere qualche messaggio?
0: No, perché abbiamo dato gli indizi che sono...
1: Beh, hai ragione.
0: Cioè, selezioniamo il più veloce, Anna Chiara, perché la vedo che è al telefono per scoprire chi ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss che sono tornati oggi. Pronto?
7: Pronto?
1: Eccola, come ti chiami?
7: Virginia.
1: Virginia,
0: quale
1: da dove?
0: Quale radio ascolti?
7: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: E qual è la password di oggi?
1: Gioco.
7: Bicicletta zero.
0: Giusto.
7: Grande.
1: Virginia, sei forte. Da dove?
7: Da Crema,
1: fantastica. Sì. Virginia, vuoi salutare qualcuno qui in diretta alla radio?
7: Saluto tutti i miei colleghi.
1: Fantastico.
7: Lavoro in ospedale a Crema tutti i miei colleghi di Crema.
0: Complimenti, fantastico. Un abbraccio ai tuoi colleghi all'ospedale, grazie per seguirci. Kiss Kiss a te.
7: Grazie.
1: Ciao.

0: stai non sempre all'ultimo, ma improvvisamente durante il programma.
1: Durante il programma. Pensiamoci. Intanto, però, spazio a un History Kiss che chiude le due ore di Daddy Kiss, come tutti gli appuntamenti dei programmi. Corazon e Spinado, un cuore pieno di spine.
0: Dal 1999 arrivano i Corriere di Kiss Kiss fino alle 19. Ciro Limatore da Alfio Battaglia, grazie a Anna Chiara e grazie a Giovanni Gioschi, imperatore in regia.
1: Se tutto va bene, noi torniamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Ralph.

0: che devo fare?
1: Ma niente, devi fare la solo.
0: No, perché non si parla sulla chitarra di Santana. Però poi la regia mi dice vai.
1: Perché io che... poi la... questa è una cosa antica. La gente poi dice non si parla sugli assoli.
0: Vabbè, comunque facciamo finta che non ho
1: tanto
0: detto
1: lo
0: niente.
1: Lo conosciamo.
0: Va bene, ma là anche ovviamente in questo pezzo Corazone Spinato 1999. Che ansia ragazzi. Ed è lunedì poi.
1: Pronto? Ladies and gentlemen!
0: Così, va bene.
1: Hey, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie mille.
1: Ben trovati.
0: Fai bene a dire buon
1: lunedì.
0: Pomeriggio. Ma grazie.
1: Buona settimana.
0: E basta.
1: E tante belle cose.
0: Sempre a tutti.
1: E arrivederci.
0: Vogliamo dare il benvenuto piuttosto che l'arrivederci. Tanto tre ore ci dobbiamo stare qua. Corriere di Kiss Kiss, lunedì 5 ottobre. Sono le 16 e un minuto. Vogliamo anche salutare subito la regia, se
1: tutto
0: non si offende.
1: Tutto il cucazzaro.
0: Il cucazzaro, cioè un cucuzzaro però cazzaro.
1: Un po' cazzaro,
0: Giovanni
1: sì.
0: Imperatore, anche Luigi Fischetti, regia TV. C'è la nostra sigla.

0: Vedi che ci sarebbero stati mille modi per cominciare questa puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, e noi la cominciamo con grande energia anche grazie a The Bosa su Radio Kiss Kiss. Lose Myself.
1: Yes.
0: Oh, che c'è Ciruzzo? Che
1: no,
0: c'è?
1: No, lascia stare,
0: non
1: che
0: ti vedo.
1: Non è un buon momento per
0: perché
1: me oggi.
0: Perché non è un buon momento per te oggi? È solo lunedì, è l'effetto del lunedì dopo la domenica.
1: No,
0: lo sai.
1: È stato, mi aspettavo qualcosa che non è arrivato.
0: Ma in che senso?
1: Oggi è lunedì, lo oggi sappiamo, sì. 5 ottobre, oggi sì. Era un giorno molto importante per noi illuminati, per noi menti superiori.
0: È per dire una cagata,
1: non
0: lo,
1: è
0: so.
1: Vero, non
0: so.
1: Oggi lo so. Io mi aspettavo la telefonata da parte dell'istituto, sai, quello dei premi, del premio Nobel.
0: A Stoccolma, ho capito, ti aspettavi.
1: Aspettavo,
0: l'accademia.
1: Sono stato tutto il giorno col telefono così, ho detto, mo arriva la telefonata, il prefisso di Stoccolma, invece no, ma chiama
0: è arrivato il prefisso
1: Monza,
0: di Stoccolma.
1: La Mezzia Terme, Monopoli,
0: il turismo dentale, e non ti è arrivato niente.
1: Niente, io mi aspettavo, mi ero preparato.
0: Ma perché avrebbero... Allora, sappiamo che oggi sono stati chiamati i tre scienziati alle 11.30 di questa mattina per la consegna, per la comunicazione,
1: la comunicazione,
0: no?
1: Del premio
0: dei
1: Nobel. Premi. Ci sono rimasto male.
0: Ma che
1: allora,
0: cosa? Ma mica sei uno scienziato.
1: Poi dopo non dite che vado a comprare i mobili da un'altra parte.
0: Ma che
1: te lo
0: c'entra?
1: Dico adesso. Non vengo più.
0: Ma
1: da
0: perché
1: voi.
0: Tu hai fatto qualcosa che è servita all'umanità intera?
1: Io ho fatto di tutto. Io sono su vari campi. Il premio Nobel per la fisica con anche Angela.
0: Angela Bella Fisica.
1: Insomma, letteratura.
0: Vabbè, ma non hai.
1: Medicina.
0: Non hai scoperto i canali ionici attivati dalla luce?
1: No.
0: No. Scusa, perché avrebbero dovuto dare? Però posso dirti una cosa. Allora, devi essere contento perché intanto hai trovato il partner ideale.
1: Ecco.
0: Ok, sai che questo fine... Togli sta musica triste che ha... No, te lo dico perché ho incontrato una persona questo weekend, una ragazza, una cerimonia, che ha continuato a dirmi: io ascolto i Corrieri di Kiss Kiss e volevo dirti questa cosa. Tu e Ciro siete fatti l'uno per l'altro.
1: Non è vero proprio, non capisce niente questa persona.
0: Continuava a dirmelo.
1: Non capisce niente, noi siamo fatti l'uno per l'altro una volta 2 ore, adesso 3 ore. Infatti ci sta scombussolando tutto il sistema.
0: Però
1: questa terza
0: ti dico,
1: ora
0: me l'ha ripetuto talmente tante di quelle volte, che ogni tanto la incrociavo all'interno di questo locale, me l'ha detto talmente tante di quelle volte che ho cominciato a crederci. Per cui, caro Ciro,
1: non ti inchinava,
0: no, mi voglio inginocchiare.
1: Ma che giro dopo chi ti alza?
0: Poi tu, Ciro, no, te lo volevo chiedere ufficio. Vabbè, lascia stare, dai. It was

0: E ci concediamo anche la dolcezza che serve ovviamente in un pomeriggio come quello di lunedì 5 ottobre, i Corrieri di Kiss Kiss. Allora, intanto io volevo sapere, di solito ti chiedo com'è andato il weekend, sì. Solo che adesso voglio sapere com'è andata la festa di nonna, perché sai che abbiamo fatto la telefonata.
1: Ieri è stato il compleanno della nonna, lo so, 90 anni, abbiamo 90. Fatto un pranzo con tutti. Ma poi la cosa figa, a parte che lei ha invitato non solo le figlie con tutta la stirpe che siamo noi, i nipoti, Gabi, eccetera, ma anche i suoi fratelli, fratello e sorella, con
0: ancora,
1: tutti i nipoti, certo,
0: che
1: certo,
0: meraviglia.
1: Con tutti i nipoti, i suoi amici. A un certo no, ragazzi, vi giuro, a un certo punto mi sono trovato una famiglia, una famiglia dove lui aveva 47-48 anni, la moglie 42-43 anni.
2: Sì, come vuoi,
0: Ecco, vedi, no, la nonna, vedi.
1: E io ho detto, ma raga, ma chi è che la gente? Non nascono, ma che è gente della famiglia? Viene mia nonna, Ciro, ti presenti i miei amici.
0: Ma che meraviglia, a 90 anni,
1: miei
0: dire
1: amici.
0: Questa frase, è bellissima.
1: Perché sono delle persone che abitano nel palazzo con lei, e lei, capito, sai, lo sai,
0: diventa
1: mia nonna com'è.
0: Anche quella, il condominio.
1: Ma una cosa bellissima.
0: Guarda che paradossalmente, molto probabilmente, vede più alcuni vicini di casa che magari qualche nipote che ci va una volta al mese.
1: Comunque
0: una volta
1: è stato, ragazzi, veramente io lo auguro a tutti.
0: Sì.
1: È stato uno dei momenti più emozionanti di sempre, vedere comunque questa donna di 90 anni emozionata, felice di averci tutti lì. Poi a un certo punto ha preso parola, no?
0: E che ha detto?
1: Ha detto:
2: sì, io vi preparo un piatto di maccheroni.
0: No, esatto. No, adesso è la tua festa, devi stare tranquilla. E che cosa ha detto?
1: Ha detto: io volevo dire grazie a tutti quanti.
0: Bene.
1: Che siete venuti qui oggi. Adesso mangiate, perché dovete. È quello.
0: Diciamo che non era proprio il discorso.
1: Bellissimo, bellissimo. E lì subito, mio padre, se mi sa piangere, subito.
0: Bello. Perché tu no?
1: No, ma io ho fatto un po' la scorza su queste cose, okay. Tu lo sai, cioè,
0: un po' insensibile.
1: Sono sensibile dentro.
0: Okay.
1: Mentre mio padre un fiume di lacrime appena.
0: Va bene, siamo contenti. Tanti auguri a nonna, che ricordiamo.
3: Bello,
0: si chiama
3: nazionale. Come si stava là con ma faceva su.
0: No, beh, dai, Peppe, ma perché devi sempre trovare una chiusa? Allora, come si chiama? Come si chiama nonna?
4: Lucia.
0: Ciao nonna Lucia, se sei all'ascolto, perché so che ci ascolta sempre. Io sono quell'altro, ricordatelo sempre.
1: Bello.
0: Comunque
1: bello,
0: la gente ci chiede se ci siamo messi d'accordo sul modo in cui ci siamo vestiti.
1: No,
0: spiego tutto tra poco.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: eccoci qua, i Gorrieri di Ghischis. Sono le 16:25 e io mi devo rammaricare, caro Ciro, perché non abbiamo ancora celebrato alcuna giornata mondiale.
1: Ma tu sei pazzo, iniziamo adesso, vai Gioschi, vai.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi lunedì 5 ottobre.
0: Ok, giornata, scusami, fammelo dire, in cui Alfio e Ciro si sono vestiti alla stessa maniera.
1: Sì, ma è un caso,
0: per
1: ma
0: puro
1: perché
0: caso.
1: Riusciamo a fare queste cose?
0: Perché questo conferma la teoria di quell'ascoltatrice che continuava a dire che io e te ci dovremmo sposare.
1: Ma non è vero, siamo, ma l'ascoltatrice non ha capito niente.
0: Allora,
1: oggi è lunedì, apriamo l'agenda per vedere tutti i nostri impegni. C'è chi ce ne ha tanti, chi non ha niente, vabbè, non fa niente.
0: Perché mi indichi? Ma
1: è uguale. Però quanto era bello quando ricevevamo le agende della banca. L'agenda della banca è la più bella della storia.
0: Poi tra l'altro non manca neanche moltissimo a Capodanno.
1: Quella marrone.
0: Quella, ma dipende, alcune volte era rossa, alcune volte era blu, che c'aveva questa...
1: Quella comunque si inseriva all'interno di una copertina.
0: Delle volte si inseriva all'interno della copertina, altre volte magari era cucita, incollata la copertina, però quello che ovviamente la distingueva sempre molto
1: il
0: era...
1: L'accetto dorato.
0: L'accetto dorato sfrangiato sotto.
1: Bello, bellissimo.
0: Sempre piegato male perché poi doveva stare dentro.
1: Certo.
0: E poi il bordino, le pagine d'oro, no?
1: Le
0: pagine in oro!
1: Cioè, quando lo guardi di lato o dall'alto, dal basso, c'avevano le pagine dorate.
0: E gli dava quel tocco di eleganza.
1: Senti, ma pure un'altra cosa. Alla fine dell'agenda, che c'era sempre?
0: Fermo! Non me lo dire. Aspetta, la cartina geografica.
1: La cartina geografica!
0: Vero! Che poi erano tutte uguali, cambiava ovviamente il logo della banca e puntualmente, fra un mesetto e mezzo cominciavano a riempirsi le case di queste agende. Ce n'erano 3, 4, 5, perché poi...
1: Ma pure i calendari. Ma ne parleremo abbondantemente di questa cosa. Non oggi, perché non ho più voglia.
0: Madonna, ma già abbiamo appena cominciato.

0: Niente, io non dico più niente su questo pezzo, perché quello che dico non vale la bellezza di una canzone come Karol G, Bruno Mars, che hanno appena cantato Still.
1: Allora attenzione, si parlava per un attimo della giornata mondiale, noi abbiamo detto giornata mondiale dell'agenda che regalavano le banche tempo fa.
0: Soprattutto le banche, a volte anche le aziende, le grandi aziende, papà le portava a casa, però le banche, soprattutto
1: sì,
0: le banche.
1: Elena scrive, ragazzi, io lavoro in banca, ancora oggi diamo le agende a Natale,
0: però
1: non sono come una volta col bordino dorato, adesso le facciamo con la carta riciclata.
0: Ah, vedi, si sono anche un po' modernizzati e si sono sensibilizzati rispetto a un argomento importante come
1: ma
0: il riciclo.
1: Poi, attenzione, qua ci scrive Manuela, dice ragazzi, ricordate quando a casa arrivava l'elenco telefonico con le pagine bianche e le pagine gialle?
0: Come no,
1: ma che figata era!
0: Le pagine bianche erano quelle per
1: le case,
0: diciamo. Insomma, la linea fissa, mentre le pagine gialle per le aziende,
1: dico sì, bene. Gli esercizi commerciali,
0: sì. Quanto era analogico poi andare a cercare il numero, bastava sapere il cognome.
1: Ma poi le pagine come erano belle,
0: erano sottili.
1: Poi pensavo, ricordate quando andavate nei condomini di 50-60 famiglie e c'erano caterve di...
0: A noi le mettevano davanti alla porta di casa, cioè non le lasciavano giù all'androne del palazzo, ognuno se lo ritrovava sul tappetino il suo volumone bello ciccio.
1: No, dipende dal condominio, ma stai scherzando?
0: Comunque, vabbè, io ricordo semplicemente che poi accanto a ogni telefono c'era la rubrica telefonica,
1: quella
0: che si alzava in maniera non non di lato, ma da giù in su, no? Che aprivi.
1: Veramente, ma che è stato? Ah,
0: sì,
1: ho capito.
0: Quella che con le lettere
1: capito,
0: che tu alzavi.
1: Molto bella.
0: Comunque, niente, solo un po' di Amarcord che volevamo fare, però visto che si parlava di agende e visto che si parla di Amarcord e visto che Valditara ha reintrodotto l'utilizzo del diario, tra poco secondo me...
1: Bello, parliamo del diario di quando andavamo a scuola. Che bei ricordi.
0: Mamma mia.

0: Penelope con American Cremont, ma anche Serena Brancale e anche The Colors. Allora, abbiamo la novità, poi tra l'altro una sfilza di messaggi che già sono arrivati dagli
1: belli,
0: ascoltatori.
1: Bello, mi piace.
0: A proposito del diario, andiamo a sentire lei.
1: Chi è?
0: Lei.
1: Adela.
0: Adela. Adela. Adela. Adela. Adela. Adela. E in LA, quanto mi piace.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Kiss, kiss. Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Kiss, kiss.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Perché baby step? O è un omaggio
1: perché c'è il raffreddore, babba.
0: O è un omaggio al babà che è dice babà, baby step.
1: Penso sempre un babà.
0: Non si, se no non si capisce. Baby steps su Radio Kiss Kiss. Allora, un po' di Amarcord riferito a un oggetto che ha fatto parte, credo, dell'infanzia più che altro della generazione X, della generazione dei millennium. Sì, cioè dei millennium, scusami,
1: detto millennium. Questo è bruciato.
0: Dei millennial, scusami, mi sono confuso. Però ormai non è più tanto di moda.
1: Però
0: il
1: attenzione,
0: diario.
1: Perché Valditara dice che ritornerà il diario cartaceo. Esatto. Perché per evitare la questione legata ai compiti, all'assegno dato da alcuni insegnanti che la sera uscivano e mettevano sul diario digitale
0: perché
1: i compiti
0: tutto,
1: per il giorno dopo.
0: È tutto elettronico, è tutto digitale, quindi delle volte si ritrovavano queste sorprese qualche ora prima di dover consegnare dei compiti.
1: Sentiamo,
0: quindi,
1: sentiamo.
0: Vediamo, chi è?
2: Il mio diario di scuola era un capolavoro. Tanto che i professori spiegavano, sì, io mi portavo le matite colorate al liceo e facevo disegni tutto il tempo. Pensavano che io fossi distratta e mi chiamavano, mi dicevano a che punto siamo e io track gli dicevo dove eravamo.
0: Il quadro era
1: brava,
0: quasi completato.
1: Però riusciva a fare due cose contemporaneamente.
0: Beh, le donne sono così, no, però la verità è che quando cominciava l'anno scolastico, ancora prima di impegnarsi a capire quali sarebbero state per le materie, che ne so, anche l'impegno che avresti dovuto mettere nella didattica, la cosa importante, il rituale era la scelta del diario.
1: La scelta del diario, sì.
0: E
1: sì,
0: poi da un certo momento in poi, per fare il grande,
1: era sempre quello.
0: Era la smemoranda, sì, parliamoci chiaramente. Però c'è stata un'epoca in cui, dai, anche
1: aspetta,
0: Topolino.
1: Ce n'era uno a un certo punto.
0: Comics
1: era?
0: Credo che sia ancora
1: e
0: in auge.
1: E qual era la particolarità di questo
0: c'erano
1: diario?
0: C'erano tutte vignette, battute, barzellette. Ma era
1: davvero?
0: Tutto un po' comico. Sì, sì, sì, sì, tutto molto divertente. Tutto
1: tu
0: molto
1: che
0: divertente.
1: Avevi?
0: Io allora ti
1: tu
0: dico.
1: Avevi quello delle Winx?
0: No, non posso
1: te lo dico io.
0: No, non posso fare pubblicità. Avevo quello nero piccolo, l'agendina piccola nera.

0: su Radio Kiss Kiss, i Corrieri di Kiss Kiss al Fiecido. Si parla di diari, ognuno ha da dire qualcosa sui diari, soprattutto se ha un po' più di 40 anni.
1: Sicuramente, no, però dicono ragazzi, anche oggi, i ragazzi di oggi hanno il diario.
0: Il diario.
1: Sì, funziona sempre.
0: Che poi adesso va molto a essere sul pezzo, cioè quindi, che ne so, la band che è forte, tipo il diario dei BTS, io lo vedo spammato
1: anche,
0: ovunque
1: sì,
0: a settembre,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: dirne una. O anche dei di pagine social.
1: Chi è? Vai.
2: Corrieri, ma che bel ricordo, parlando
0: Quale?
2: Di agende. Io a scuola avevo sempre l'agenda della smemoranda.
0: Che era forte.
2: E quando poi mi sono diplomata nel lontano 1994,
0: sì.
2: siccome ero talmente abituata a segnare tutto, che ho iniziato a utilizzare l'agenda. E ovviamente per qualche anno, anzi per molti anni, ho continuato con la smemo.
0: Però?
2: Adesso onestamente è quello che capita.
0: Ciao vabbè.
2: Corrieri, Marcella da Catania.
0: Ma stavi proprio adesso bene, te la dovresti ancora godere quella roba lì.
3: Chi ragazzi, è? Buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Io quando ero molto giovane, piccolissima, avevo il diario di Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
3: E che cos'era quel diario?
0: E che cos'era?
3: Tutte le mie amichette.
0: Sì, figurati.
1: Questa qua facevi i pensieri.
0: Senti,
1: attenzione, leggo questo.
0: Vai.
1: Ragarusta, che cos'è?
0: L'hai perso.
1: Eccolo, ragazzi, che ricordi? Io in quarta elementare avevo il diario di Fiorello.
0: Ah, vedi? Che bello.
1: Bellissimo.
0: Sì, che magari c'erano le foto.
1: Al posto del cordino, c'aveva il codino.
0: Che schifo! Spero sintetico e non reale. Comunque tutto un altro discorso andrebbe aperto sulle frasi da diario.
1: Tipo?
0: Beh, tipo, che ne so.
1: Tu mi sai uno di quello che scriva le frasi, le dediche alle amiche,
0: allora,
1: alla fine dell'anno scolastico?
0: Si partiva da, ovviamente, le scuole elementari con affetto e simpatia. Lascio qui la firma mia con la variante non lascio qui la firma mia, ma se proprio me la chiedi te la metto con i piedi. Anche perché le fila
1: avete visto, lui le sa tutte queste
0: e vingiate. Poi si passava, quando eri un po' più adulto, le frasi di Jim Morrison: fermate il mondo, voglio scendere.
1: Mamma mia.
0: Oppure,
1: tu che hai fatto?
0: Oppure quando moriremo andremo in paradiso, perché l'inferno lo stiamo già vivendo.
1: Mamma mia.
3: Capito? Signori, cos'era quel diario?
0: Mamma mia,
1: che emozione.
0: Quante ne possiamo dire al riguardo? Intanto dobbiamo dire, a proposito del passato, che c'è stato un anno della musica meraviglioso, il 1977.
1: Sì, però attenzione, per l'industria pornografica è stato un anno bello.
0: Come?
1: Perché nasceva Pavel Novotny.
0: Sì, chi è?
1: Ragazzi, era un attore pornografico cieco. Che lui ha iniziato prima da solo, poi è diventato cieco e quindi va buona.
0: No, credo che cieco si riferisse alla nazionale.
1: Vabbè, uguale.
0: Voglio sperare.
1: Vado a vedere Pavel Novotny.
0: No, lascia stare, non vedere niente.
1: Vabbè,
0: tu vai a vedere, io nel frattempo con gli ascoltatori sento Iggy Pop, questa è The Passenger.

0: vinci.
1: È facile, facile. Tutti i messaggi arrivati dalle 21 in poi per Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Ne scegliamo uno assolutamente a caso e via. Dovete rispondere alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni per aggiudicarvi la t-shirt celebrativa. Stiamo chiamando Riccardo. Sentiamo se risponde Riccardo. Pronto? Pronto? Non sento nulla. Riccardo, io non...
2: Aspetta che c'ho il viva voce che mi va in automatico sull'orologio.
1: Vedi? Ciao Riccardo, non ti preoccupare, sono Stefano di Radio Kiss Kiss. Come stai? Tutto a posto?
2: Buonasera, tutto a posto, sì.
1: E allora, caro Riccardo, la domanda è la seguente: quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E allora la t-shirt è tua.
2: Non potrebbe essere diversamente. Perché ho 50 anni.

0: Hai visto? Allora la grande, perché tutto torna. Baci e kiss kiss a te.
1: Kiss kiss a voi, buona serata.
2: Rispondi e vinci.
3: Rispondi e vinci.

Si canta molto la mancanza rispetto ad una storia d'amore in essere o la nostalgia di una persona, chissà, forse anche lo specchio dei tempi, anche se ci sono tantissime coppie e tantissime storie d'amore che vanno a gonfie vele. La cronaca oppure i sentimenti più sani e normali ci impongono di pensare il contrario qualche volta, però c'è l'effetto mancanza. Personaggio che esiste, vive, lotta con noi, che oggi compie un compleanno importante, 75, per Mr. Bob Geldof, colui che diede vita davvero, etimologicamente parlando, a combattere alla carestia in Etiopia con Midge Ure, creò la Band-Aid di Do They Know It's Christmas Time. Christmas Time, con tutti gli artisti inglesi più forti. Questo ad esempio era George Michael. Bob Geldof ideò tutto questo e creò la Band-Aid di Do They Know It's Christmas, ma è stato un musicista e un cantante di prima grandezza, in particolare ai tempi con i Boomtown Rats, con una canzone mitica per il punk rock chiamata I Don't Like Mondays. E poi arrivò il tributo di tutti i suoi colleghi e amici, gli artisti inglesi, per combattere la carestia per i bimbi dell'Etiopia. E in particolare nacque il progetto Band-Aid, che fu seguito poi negli Stati Uniti d'America, come ben sapete, da USA for Africa, We Are the World. 75 per lui e auguri davvero per un uomo definito e intonato come Sir della musica mondiale. Intanto c'è Dennis Lloyd.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash. Kiss, kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Così Ernia si aggiunge agli artisti che hanno cantato la loro città d'origine, ad esempio Milano, già citata da Alberto Fortis con Milano e Vincenzo, dedica di Ernia per Milano, Bologna è una regola, Lucio Dalla, Luca Carboni e tanti altri hanno scritto delle cose, cantato Cesare Cremonini, delle robe fantastiche sulla loro Bologna. Roma, Antonello Venditti, Inevitabile, Napoli, Pino Daniele. Questi sono solo alcuni esempi di artisti che hanno dedicato alla loro città delle canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. Questa è attualissima e chissà se entrerà in quelle indimenticabili. L'inizio è ottimo, bravo Ernia.

0: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni
1: che festeggiamo tutte le sere all'interno della comitiva di O2 Kiss Kiss. Ti faccio fare un viaggio fantastico, ti metto le canzoni più belle del mondo. Se rispondi e vinci, la risposta esatta è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Voi autenticamente da quanti anni ascoltate Radio Kiss Kiss? A partire da questo istante facciamo un giro tra gli automobilisti, gli autotrasportatori, gli amici della sera e quelli a casa con i loro device o sintonizzatore. 347 490 0042, tu da quanti anni ci segui e festeggi con noi? 50, pronto il momento anni 80 e seconda parte degli anni 80, quando al cinema spopolavano gli Intoccabili, se solo chiacchiere distintivo, ricordalo, oppure quel film che mise nel panico tutti quelli che avevano l'amante. Non so se qualcuno ha visto anche negli anni successivi un film intitolato Attrazione Fatale di Adrian Lyne con Michael Douglas. L'avesse mai fatto, sposato felicemente, incontra la bionda che poi diventa pestifera e oggi si direbbe una sorta di stalker. E chi prima più ne metta paura come i bambini, nessuno ebbe l'amante in quell'anno. L'anno anche di Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth, let's go go. Ma di che anno è questa canzone?

0: Heaven is a place on earth, cioè il paradiso è un posto sulla terra, così cantava Belinda Carlisle. Abbiamo parlato delle Go Go's, il suo primo gruppo d'appartenenza, famose in particolare le ragazze di Vacation, e poi lei iniziò la carriera solistica con questa bellissima Heaven is a place on earth, ascoltata su Radio Kiss Kiss, in Io, Tu e Kiss Kiss in 50, anno 1987. Prima ho annunciato un po' di film di quell'anno che andavano forte, tra i quali Attrazione fatale e Glenn Close, che faceva paura, diceva: tu e io ci siamo piaciuti fin dal primo momento, tu sei solo stasera e sono solo anch'io e siamo tutti e due adulti, e fin qui tutto bene, poi non puoi pensare di buttarmi via così, tesoro. E lì iniziarono, come direbbero Marra e Gue oggi, dei casini incredibili. Ma tu da quanto tempo ascolti Radio Kiss Kiss?
1: Ciao Stefano, sono Claudia. Io ascolto Radio Kiss Kiss da circa 3 anni, però da quando vi ho scoperti non vi ho più abbandonati, non è una leccata veramente.
0: No, ti crediamo, sei carina e sincera.
1: Fate troppa compagnia a qualsiasi ora, vi voglio davvero bene. Ciao.
0: Anche noi. Ciao, ciao. E poi tu, da quanti anni, non è rispondi e vinci, è proprio in generale. Sentiamo.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss. Sono Leonardo da Manfredonia e ascolto Radio Kiss Kiss dal 2018.
0: Fantastico.
2: Grazie
0: anche alla roulette.
2: E buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: A proposito di roulette, è prontissima per ospitare ancora una volta, perché lei ogni anno o quasi ha pubblicato dei dischi indimenticabili. Signori, avete capito che sto parlando di Madonna? E questa volta la roulette per identificare l'anno.
3: 2000!

0: Con Music è tornata all'attualità anche alla più recente estate che abbiamo vissuto con tanto calore per i mondiali di calcio, la finale, lo Showtime che la vide protagonista con Ronaldo e Ronaldinho poche settimane fa. Sfera e basta, c'è la nuova.
1: Tu non sai quante volte ho

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Good morning, Kiss Kiss. Good morning. Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
2: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
3: Kiss Kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ad avercene canzoni così stupide come quella che ha preceduto il secondo tempo di 50, Olivia Rodrigo con Stupid Song. 45 dopo le 23, siamo addirittura d'arrivo. Ma tu da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss?
2: Ciao Stefano, Kiss Kiss a tutti. Sono Maurizio da Melfi e ascolto Kiss Kiss dal 1998, wow. Dall'autunno del 1998. Quando un'amica mi fece una dedica a sorpresa,
1: ah, sì?
2: Telefonica.
1: Ok.
2: E io non conoscevo questa radio, da allora non ho mai sentito e ascoltato un'altra radio.
1: Ma che bello! Quindi sono 28 anni che ci segui. Non è Rispondi e Vinci, ma è la festa di 50 che facciamo ogni sera. Da quanto tempo seguite e festeggiate con noi questo momento così importante?
3: Ciao Stefano, sono Antonio dalla Germania. Io ascolto Radio Kiss Kiss dal lontano 2006. Mai più senza. Buona
1: mai
3: serata
1: più
3: a tutti.
1: Senza. Ciao, grazie davvero. Adesso una delle più belle dei Guns N' Roses. Siamo all'inizio degli anni 90. Perché niente dura per sempre. Sappiamo entrambi che i cuori possono cambiare. Ed è difficile tenere accesa una candela sotto la fredda pioggia di novembre. Eh sì. È November Rain, anno esatto.
0: 1991.

0: ricordi come una voce, e poi quella di Axl Rose per November Rain, una delle più belle doppia pubblicazione quell'anno per i Guns N' Roses, Use Your Illusion, volume 1 e volume 2. Ma avete sentito l'accordo iniziale di pianoforte di November Rain? Allora, questi sono i Guns N' Roses. Perfetto. Ma non vi ricorda l'accordo della canzone da discoteca più popolare di 50 anni a questa parte? Perché hai sentito November Rain come inizia. Senti come inizia questa. Che è a Will Survive, ovviamente, di Gloria Gaynor. Possiamo risentirle tutte e due, maestro Andrea, che ti saluto in regia, caro mio, amico mio. Allora, l'accordo iniziale di November Rain. L'accordo iniziale di Gloria Gaynor, I Will Survive. Ma dai! Ma allora! E vabbè, diceva Phil Collins, lo disse anche a Ivan Graziani, buonanima, le note sono 7 tra Agnese e Groovy Kind of Love. Una disputa, niente niente male. Facciamo girare la roulette per l'ultima volta questa sera, festeggiando anche quel bel ragazzo di Rama con Arrogante.
1: 2019!

Durante l'estate 2019 c'era un unico inno arrogante del buon Irama, e saluto anche Lorenzo che si è commosso invece con November Rain dei Guns N' Roses, insegnante della scuola primaria. Un abbraccio a te e a tutta la comitiva, come al solito siete voi una compagnia insostituibile. Domani sera ci ritroviamo tra le 21 e le 24, grazie a Andrea Cimmino in regia. Immaginiamo ogni volta un mondo migliore, grazie a John Lennon, 71 Imagine, Stefano Piccirillo

0: Baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.